0: 51 51.
1: Dedicato a tutti quelli che
0: 85 85. Tutti quelli che
1: hanno provato ad inventare una canzone per cambiare.
0: 64 64.
1: Stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che vengono.
0: 34 34.
1: In ogni senso.
0: 55 5 5.